Oreo fe si wa fun yin lati pe sori eto lagbo faji ke ba da seto ni role ti toni 0206446195 e tun le lo 0206446295